Io sono il temploso, vedova, sconsolato principe d'Aquitania, dalla torre abolita. L'unica stella è morta, e sul liuto stellato è impresso il sole nero della malinconia.